0: hanno Augusto Alessandro Marjani.
1: Takumbukira tene panyakufa radio chesa wa nyakwenda Augusto Alexandre Marijani mbalonga pano tangwa makhaliro athu pansi pano mbalonga tangwa makhaliro anthu anakhala na ife duzi duzi anatimunyika anatikhumbatira anatichemera pai mbale shamwale ndiwo kuti mizizi yonse inasatilonga kama onga kwati sikulonga pyadidi dai kulonga kuipa mbane wa makhaliro anthu pansi pano nsiku zino angakhala na iwe hehede wiro hai hai mbacheza tani zino kumpunga ukwangamala ali kukulonga kuipa pontho mbane wa makhaliro anthu pansi pano anewa ndi makhaliro anthu ndi pinthu pyakuipa kakamwe ai timizi pano munabva programu ya pale na asikana nyakuva radio Zonda 14 horas e 17 minutos ouviram uma pinta e come na manobra mas se cá te adi de monsene monava rádio Moçambique monso fala